0: avidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Stai in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Vidi tre volte scagliarsi quel...

Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: avidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
0: tre volte scagliarsi i tuoi re.

spero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenirmi.

dì della vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

oratoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.

Tu Sodom, tu sposami del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.